Io c'ho solo confetti e pesse, una chitarra e solo la cara al tag vergesse, per me si soll far trop. So wie denn singe und tanze.